invece vorrei che tu capissi che sono una donna anche per ciò che penso, per ciò in cui credo, gli ideali per cui mi sono battuta sempre, a costo di farmi ammazzare. Quello che avevo dentro ho sempre avuto il coraggio di gridarlo in faccia a tutti. Per questo mi chiamano Califfo.